0: vine con giocattoli in giottani. Buonasera, vi sruppo come una spagante, vi sruppo come una semi.
1: Ya, siap. Udah kenyebaikan. Silakan Arvan buka kesempatannya di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat. Ya Allah. Ya wes, oke. Okay. Baik, di 6145477 ada siapa? Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Halo. 3.
2: Halo Mas Arfan.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.